0: ganga are soto tende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga tawe ka go tsana gwae ga tlore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsone.
1: Yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah.